ne tara mo jur parasina parasina tara marfal segni di pete in tuve col fele em lenja ka col fel agni akbara col fel joy

dan don bañ ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen keur seen kaw

tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane o do wite mo to se jamaano o wimo mamma ite kanko buri e padwa o buri e anani e vicenza o buri e leydi Italie ndi tamno didorino ane gallema e yibbe ma e sehilaaɓe

sama nyalal bonnani fulbe bonnani kobbi wono ko dami fantango hunde fo mi di biere yo hoto ya mayfere nyalal dur maji bi ko galala di sunu mo jure en tenade jeegum.

pati jerde jerde mbamba dirim datang ko kangi makko e kalis makko sakko dage mu tuta gam warta e mbamba nyadoli li ko selan lu di bandira makko be fu fa joni o so tay o may jangu bi ten mun goto be cegi kasan ma o yarla ko yarla mbamba le di wonna ar mi jugo dana ko wasi.

0: di mettere aria, ma... Sono da lì, mi devo mi sciogliere via, tu la cacci con me, di mettere aria, là, hai buon aranea.
1: Thank you.

Sicilianos. La valla de ñona. La valla de ñona, por lo menos, por lo menos, o jabalo, no hay por el dinero, no hay por el dinero. Se lo tiene más. Oye, que no quiere, tiene mucha gente, tú sabes, se va a comer, se va a comer, se va a comer, se va a comer, se va a comer, se va a comer, se va a comer. Sono che non sa che la cerino che non sono che la ha detto vabbè che le hanno detto e per qualche minuto qua è fuoco e te me lo conosce che ti puoi qua dico io moro che la gana se li sanno dentro la quella da tu vede che lì se io moro a livello che hai se lei ha detto io moro che vuoi da te lì che ne vai se non è papà che vanno

siamo col film. Non sono ciò. Quando di mango orbo, quando fanno di mango e russi la mia, come ti ha detto in te, non si lavora. Facci ricascare con i ghiacciari a fare un culo a te. Parla di trovo sul sicuro di vignetti. Hai non tanto mi legno, mi hai con le vuole dalle mie legge, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi rimane, mi r